0: padre nel silenzio maturia. Non dica, non teme, non l'aspetta di crudel. Ma sai,
1: del luogo nel silenzio maturia.

0: Partite e silenzio! Silenzio!
1: Silenzio!
0: Silenzio ed ardir! Silenzio!
1: Silenzio!
0: Partite!

tue vanne, che in memore la mia clemenza oblia. Baciami e ascoltami, odio un consiglio

Tra suoi feroci sgherri un forte perirà, a grandi occhi salerà. Impallidisci, udir che un po' potrebbe, e chi? E stesso morto in fosso, chi sta

0: senza timore omai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera. Io combatto un tiranno!
1: Chi combatti?

In testa cadete, signor di Ceprano! E sbuffa, vedete? Così! Così non è sempre! Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta! Ora della contessa l'assedio gli avanza intanto il marito!

0: che mai narrasti? E la ragione adunque smarrì?
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete,

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Boh!

0: in mia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restato.

0: ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

scalo qua, le mani prudono, lo scalo qua, lo scalo qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua. Non le mani animatissimi dei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mille va doble, scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mille va doble,

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non è magnanima di semidei, siete un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va dove, cosa mi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va dove, cosa mi fa. Oh!

mosso. La salupa e s'avvicina. Or qui si trae il coltello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversato insieme. Ed è s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare hotel alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

balena, un lampo di dolor sul figlio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai tristato.

0: confesso. Ma di
1: sommesso parla, t'ascolto.
0: Iago, tu è nota la mia di

0: amore duol, l'alma mia li son più smuova.
1: Questo naragno do il tuo cor, casca si legni e simile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, fani e bugiardi. Questo naragno do il tuo cor, casca si legni e simile mor. Questo naragno do il tuo cor, casca si

0: sentisco.
1: Mi folgo, aria gentiluomo.
0: Franzo,
1: pezzente,
0: resta,
1: far,

0: quasi donna di letto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me in sospetto,
0: ed ognuno
1: i perini che fremono in cuore,
0: abbandoni
1: e tenga il maglianimo
0: bello, e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
0: Con me.

0: sì. Per un dì si collegge e si scherzi. Sì. Ma è la vita più rara non è.
1: A protesto.

Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al caso.

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intradigirebbe col minestrar de schiaffi. Tacete, umili siamo, e soffra se veda preferire.